versati. Secondo chi dà il gol, quello che gli ha la mossa pure. O forno, ma è il vocabolo di due sciri che è pure.